canzoni, per questo lo faccio volentieri, non certo per fare i milioni. Tienila pure tu, l'originalità, la nota distintiva è quella geniale, che da sola è una noia mortale. Giovani di dubbia razza e molte speranze, spremuti come limoni al sole, promesse e giri di parole. Un minuto, un'ora, la notorietà, che uno su mille ce la fa, puoi tutti avere un dritto laggiù in città. Abbiamo tutti un gioco, ciascuno un destino, la giusta